sto mal. Tu tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, ma l'hanno agli osti che danno calcio al vino. Vedi questa mano.

cui troncarla conviene, quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste?

0: zitto, guarda, scommetto, e gli mandato nel trabocchetto.
1: Forzi il trapano,
0: zitto, zitto,
2: e fatela! Ascolto, sergeant, m'infonde a dire un ben noto proverbio popolar. Si suolo dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro

rettangolo, bel rettangolo, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, filo carinifico, netto, netto. Se mi frastorna, mi spavo quasi da di notte sotto e torna, quello sa forte un bue. Vedrai, che la corbella, vedrai, che la corbella, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. Cielo carnifico, netto, netto.

0: Vorrei che Mastro Ford passasse a miglior vita.
1: Perché?
0: Perché lo chiedi

0: due fatti suoi, ne fa bisogno il render conto a voi.
1: A me nasce il sospetto che abbia qualche amore.

0: signor Blasio, che si crede al... Giù dalle scale, disperato, furente, precipitevole, semivolmente. Povero cuore tradito. Voi scrivete intenti.
1: Ho già finito. Questo che io sto facendo è un biglietto amoroso a voi da me diretto. Al conte in mano farlo giungere conviene.

0: amore di qua di là. No, no, non ci sto, non ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Si vede, Lulu.
0: Tali nomini, vi prego, se va creatura per tu.
1: Non farmi il babbo blu.
2: Il vizio contegnoso.
0: O la casta Susanna.
1: Che pur ben vestita.
0: Gli angeli vanno nudi.
1: La conosci chi?
2: Domandatelo a me.

0: sarà convenienza. Di grado. La virtù.
1: Lui da farlo cedere.
2: La commedia è stupenda.

0: fuori Zanaro! Colline, Rodolfo e tu, Marcel,
1: siamo l'asciutto?
0: Come?
1: Ho 30 soldi in tutto!
0: Come? Non ce n'è più! Ma il

teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont.